0: Baú. Mix. Baú da Mix.
1: Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.